0: di cerrare sempre. Scusa, però c'è...
1: Grazie.
0: Stava di cerrare.
1: No, a... Scusa, per essere lì, c'è gente di copre.
0: Scusa, per essere lì, c'è gente di copre. Tactico, c'è gente di copre.
1: Carolina, the attack by a Maya, holding point runway 13, holding point contact aeroport of Bruto, frequency 128, it's Malika.
0: Maya, Alpha, holding point runway 13, contact to 138485,
2: 1795. 1795. 1795.